sei la conchiglia della battigia che prende il sole e prende l'onda.